0: scicciamo di ria. Killer si ma non fai via.
1: A chi concentra un impia.
0: Stinchi sta un cero e zrampo via. Metri tonnacchi.